singing number so the mikachi book some di kane xie bu sam chi le lang lin di na che ka gu xiu xi che zan ke si book some de ya lang lin me wi na dong sam chi le sim ge da book some wen ju yong wa yi na bie zi ne ding gu ge ta bie zi ma che wi na nam ya je bu sang bu mi mi si di ne le ma na zu che din si be chi ni chi ba la dan mi ka ji ne a bu la ge ma tong che tu sao tong si ni jin mi xian da le ya so su len hao be zhong zhe din zhe te be gu li ne mi ti ga le tan bie zun che din zhe ji ma xin bu che zhong zhe te be de ya yi min jiang jiang ge zhe de wo shi xue zan ki ran bu sam yu bi ne kong ba tang bu di ne lang lin ne guo zu ge de zhe xian

Lingue sang wan lu di sim ki yong we, zhi xi mi du xiong yin si ti na sa. Tao qian na.